0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e di ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane poi deceduto in ospedale. E in serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
4: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
3: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del Beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del Beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: c'era. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e di ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Matetà, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e di ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-set dall'Argentina Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini, bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
4: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
3: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait. Hanno sparato anche contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz, costringendole a dietro fronte. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. I portavoce del Cremlino Peskov annuncia Putin disposto ad avviare negoziati con Bruxelles. I risultati del piano nazionale di ripresa e resilienza rivendicati da Giorgia Meloni all'evento adesso dedicato a Milano. In attesa della decima rata non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dal debito elevato che lo rende vulnerabile agli shock. Le indagini a Milano sull'omicidio del 22enne originario dell'Ecuador porterebbero alle bande latinoamericane. Altri episodi violenti nel capoluogo lombardo nelle ultime 24 ore. A Rozzano ha coltellato un marocchino durante una rissa. È grave. A Garbagnate scontro tra due gruppi di nordafricani con mazze, bastoni e sassi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri. Eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Dardari, Arnaldi, Berrettini. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il deficit di 349 milioni di euro della sanità, il centrodestra è sceso in piazza stamani con un flash mob davanti alla Presidenza, a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini bloccando per qualche minuto il traffico sul lungomare. Ma sentiamo il capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, Paride Mazzotta.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella ha ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Paura nel pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Stamani un principio di incendio ha costretto il personale a mettere in sicurezza i pazienti. Il rogo è stato spento subito, non ci sono feriti, il presidio è rimasto operativo. Le fiamme sono partite da una cabina elettrica in sala d'attesa, si indaga sulle cause. Potrebbero essere del Beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia d'Auna. La tomba del Beato non fu mai trovata e per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare, sa

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: ragazzi.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Una donna è morta, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato ieri pomeriggio nel Brindisino tra Mesani e San Vito dei Normanni. 3 le auto coinvolte, i feriti tra cui la figlia della vittima, sono stati condotti all'ospedale Perrino di Brindisi. E sversamento illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia dopo la maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Bari con 19 arresti. Il governatore De Caro annuncia che la regione si costituirà parte civile. Non è solo un crimine ambientale, ha detto, ma un'ipoteca sul futuro della nostra terra. Alla terza, nel Tarantino, finisce in ospedale una lite tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola. Entrambi sono stati ricoverati per una forte agitazione. La lite sarebbe maturata durante un incontro sull'organizzazione della polizia locale. Cristella avrebbe ipotizzato che Frigiola avesse un registratore nella tasca dei pantaloni. Sono intervenuti i carabinieri. Potrebbero essere del beato Giacomo le ossa ritrovate a Foggia durante gli scavi per la ristrutturazione dell'ex distretto militare. Non vi sono certezze, spiega Fra Simone Schiavone, archeologo, ma il distretto si trova dove nel 1217 fu fondato il primo convento francescano della provincia, proprio dal beato Giacomo. La tomba del beato non fu mai trovata, per questo viene ricordato come il santo perduto. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per tre giorni a Roma, nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnadi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la Fai della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone XIV manda i commissari per vigilare sull'avvertenza della Fondazione Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove i dipendenti chiedono il pagamento degli arretrati e l'adeguamento dei contratti. La commissione avrà il compito di analizzare la situazione, individuare le soluzioni per una maggiore efficienza e per dare attuazioni alle soluzioni individuate. La commissione potrà anche sostituire gli organi statutari e adottare le delibere necessarie. Nella top 5 delle regioni in cui si gioca di più d'azzardo online c'è la Basilicata. Nel libro nero dell'azzardo pubblicato da Federconsumatori si legge che, come nel resto del sud, anche in Basilicata il canale online mostra un'espansione negli ultimi 6 anni, con variazioni anomale che il report collega ad attività di riciclaggio. Federconsumatori tra le richieste propone un piano regionale di contrasto al fenomeno e il controllo dei flussi anomali in collaborazione con prefetture e forze dell'ordine. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Gallipoli un chiosco sul litorale di Alliste in Salento, una struttura risultata parzialmente abusiva e realizzata con materiali differenti da quelli dichiarati. Le fiamme gialle hanno anche scoperto l'occupazione abusiva di un'area demaniale adibita arbitrariamente a parcheggio Isola Ecologica Sigilli, all'area di 300 metri quadrati. Il titolare è stato denunciato. Calcio e ancora botta e risposta via PEC tra il sindaco di Bari Vito Leccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista dell'imminente firma dell'accordo per la gestione dello stadio. La società è stata l'unica partecipante al bando per il San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis, ben lieto di incontrarla. Sono trascorsi solo 5 giorni da una dolorosissima retrocessione, si legge nella missiva. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ricostruito il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, vale oltre 200 milioni di euro. Il patrimonio accumulato a partire dagli anni 80 era stato investito in società offshore e beni di vario genere. Arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Voleva comprare una dose di hashish, invece è stata rapita e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato di Tor Cervara a Roma. La vittima, una 32enne colombiana. Fermati 5 stranieri irregolari nello stabile, altri 11 extracomunitari sono stati espulsi con ordine di trattenimento in 3 CPR. Teheran risponde ai raid americani della notte contro strutture portuali e missilistiche. I Pasdaran dicono di aver colpito una base statunitense dopo aver sparato contro 4 navi che non si erano fermate all'alt nello stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia: stiamo respingendo attacchi con missili e droni. In corso a Bruxelles discussioni sull'apertura dei cluster negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. L'alta rappresentante Callas: spero che finalmente dopo i veti dall'Ungheria arrivino buone notizie. E Tajani conferma la posizione del governo: siamo favorevoli all'ingresso di Kiev. A Milano evacuato in piena notte un palazzo di 4 piani per un incendio scoppiato nell'ascensore esterno dello stabile. I residenti tratti in salvo dai vigili del fuoco, in 18 in ospedale per difficoltà respiratorie dovute al fumo. Tennis: ieri giornata nera era per gli azzurri a Roland Garros. Eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi giocano Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Giro d'Italia, la 17ª tappa è andata al danese Valgren. La maglia rosa resta salda sulle spalle di Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Contro l'aumento dell'IRPEF deciso dalla Regione Puglia per coprire il buco da 349 milioni della sanità, il centrodestra è sceso in piazza con un flash mob davanti alla presidenza della giunta. La replica del governatore De Caro: protestare legittimo, ma devono andare sotto Palazzo Chigi. Intanto il centrodestra annuncia che andranno avanti. Sentiamo Paride Mazzotta, capogruppo di Forza Italia in Regione Puglia.
3: La gente è stanca e stufa di quello che non va in Puglia. Purtroppo una sanità non al passo con i cittadini, le richieste sono tante e purtroppo in questi anni abbiamo sempre denunciato la male sanità. Oggi vediamo che addirittura alzano le tasse e la gente quindi è scesa in piazza per manifestare, perché così la Puglia non può andare avanti.
2: La cronaca: droga e telefoni cellulari introdotti nel carcere di Taranto con droni o attraverso parenti e conoscenti. Eseguite 11 misure cautelari. Tra gli indagati anche un agente della polizia penitenziaria già arrestato nel 2024 dopo il ritrovamento di stupefacenti e simili nella sua auto. La droga sarebbe stata rivenduta nel carcere a prezzi superiori. I pagamenti sarebbero avvenuti con bonifici, carte prepagate o pacchetti di sigarette. Calcio e botta e risposta ancora via PEC tra il sindaco di Bari Vito Lecce e il patron della società biancorossa Luigi De Laurentiis all'indomani della retrocessione in Serie C. Il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo ad un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'imminente firma dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: ben lieto di incontrarla, si legge nella missiva. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte nuovo raid americano sul sud dell'Iran, centrati obiettivi missilistici e il porto di Bandar Abbas. Washington parla di azione difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro una nave statunitense. Teheran risponde, colpita una base militare americana in Kuwait. Sull'energia capisco i timori dei cittadini, ma il governo farà tutto il possibile. Discussioni in corso con l'Europa per una maggiore flessibilità sul patto. Così Meloni a Mattino 5, la premier ha parlato anche di difesa nucleare e immigrazione, e sul terrorismo aggiunge: l'integralismo islamico è un pericolo reale, non abbassiamo la guardia. Sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha ricostruito la rete di società offshore, beni mobili e immobili in cui dagli anni 80 sono stati reimpiegati oltre 200 milioni di euro. Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. A Milano si segue la pista delle gang latinoamericane dopo l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa. Secondo il padre, i colpevoli apparterrebbero alla pandilla Mara Salvatrucia. A Garbagnate, un altro caso di violenza sui binari. Due gruppi di nordafricani si sono scontrati con mazze e sassi. A Celle Ligure, una bambina di 3 anni è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio. La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort. Trasportata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova, è in gravi condizioni. Tennis, ieri a Roland Garros eliminati Paolini, Cinà e Sonego. Oggi cercano il passaggio al terzo turno Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Conference League, il trofeo va al Crystal Palace. I britannici hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Per loro è la prima coppa internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Falsi incidenti ad Andria. Sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 carabinieri e 2 medici. Avrebbero falsificato gli incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi certificati medici, per incassare indebitamente risarcimenti e un giro d'affari da 100.000 euro, 12 gli episodi accertati nel 2023. È rientrata ieri pomeriggio a Bari Sara Suriano, l'attivista andriese della Sumud Flotilla di Terra, fermata e rimpatriata dalla Libia. Non rientreranno invece subito in Italia gli altri 2 attivisti pugliesi, il molfettese Domenico Centrone e la foggiana Dina Alberizia. Ma sentiamo Sara Suriano.
3: Non riusciamo a metterci in contatto con loro da 4 giorni. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo per tramite del governo libico, e sebbene l'ambasciata e la Farnesina stiano lavorando alla cremente insieme ai legali, non c'è stato modo di contattarli direttamente.
2: È scesa del 2% nel 2025 rispetto all'anno precedente la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. La spesa media è stata di 2.182 euro secondo l'osservatorio Findomestic. La Puglia è nona, meno 10% speso per acquistare auto nuove, va meglio l'usato. Boom di acquisti di cellulari e software per la protezione di dati e documenti. È stato il primo neurochirurgo al mondo ad aver eseguito con successo un intervento su un neonato di 1 giorno di vita con una malformazione dei vasi sanguigni al cervello. L'operazione 14 anni fa. Adesso il ragazzo è in ottime condizioni di salute. Vincenzo D'Angelo sarà così insignito del premio alla carriera sabato 30 maggio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori regola, ma tra le mani dimmi cosa ti rimane. Senza più le nostre notti da telegiornale, sento uno stadio nello stomaco. E non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte nuovo raid americano sul sud dell'Iran, centrati obiettivi missilistici e il porto di Bandar Abbas. Washington parla di azione difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro una nave statunitense. Teheran risponde, colpita una base militare americana in Kuwait. Sull'energia capisco i timori dei cittadini, ma il governo farà tutto il possibile. Discussioni in corso con l'Europa per una maggiore flessibilità sul patto. Così Meloni a Mattino 5. La premier ha parlato anche di difesa nucleare e immigrazione, e sul terrorismo aggiunge: l'integralismo islamico è un pericolo reale, non abbassiamo la guardia. Sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha ricostruito la rete di società offshore, beni mobili e immobili in cui dagli anni 80 sono stati reimpiegati oltre 200 milioni di euro. Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. A Milano si segue la pista delle gang latinoamericane dopo l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa. Secondo il padre, i colpevoli apparterrebbero alla pandia Mara Salvatrucia. A Garbagnate, un altro caso di violenza sui binari. Due gruppi di nordafricani si sono scontrati con mazze e sassi. A Celle Ligure, una bambina di 3 anni è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio. La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort. Trasportata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova, è in gravi condizioni. Tennis, ieri a Roland Garros eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi cercano il passaggio al terzo turno Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Conference League, il trofeo va al Crystal Palace. I britannici hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Per loro è la prima coppa internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Falsi incidenti ad Andria. Sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 carabinieri e 2 medici. Avrebbero falsificato gli incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi certificati medici, per incassare indebitamente risarcimenti. Un giro d'affare da 100.000 euro, 12 gli episodi accertati nel 2023. È rientrata ieri pomeriggio a Bari Sara Suriano, l'attivista andriese della Sumud Flotilla di Terra, fermata e rimpatriata dalla Libia. Non rientreranno invece subito in Italia gli altri 2 attivisti pugliesi, il molfettese Domenico Centrone e la foggiana Dina Alberizia. Ma sentiamo Sara Suriano.
3: Non riusciamo a metterci in contatto con loro da 4 giorni. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo per tramite del governo libico, e sebbene l'ambasciata e la Farnesina stiano lavorando alacremente insieme ai legali, non c'è stato modo di contattarli direttamente.
2: È scesa del 2% nel 2025 rispetto all'anno precedente la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. La spesa media è stata di 2.182 euro secondo l'osservatorio Findomestic. La Puglia è nona, meno 10% speso per acquistare auto nuove, va meglio l'usato. Boom di acquisti di cellulari e software per la protezione di dati e documenti. È stato il primo neurochirurgo al mondo ad aver eseguito con successo un intervento su un neonato di un giorno di vita con una malformazione dei vasi sanguigni al cervello. L'operazione 14 anni fa. Adesso il ragazzo è in ottime condizioni di salute. Vincenzo D'Angelo sarà così insignito del premio alla carriera sabato 30 maggio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale si stima potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington e un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò Valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione Calcio. È ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vito Leccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato Leccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, picchia soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington è un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo, caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò Valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro, lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione Calcio. È ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vittorio Eccese e il patron della società biancorossa all'indomani della retrocessione in Serie C. Il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato l'Eccese.
4: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
3: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Dimmi perché

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Paura questa mattina nel cantone di Zurigo. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur. L'episodio intorno alle 8:30. Secondo i testimoni urlava Allah Akbar. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato ai guadagni della capomafia Matteo Messina Denaro è stato ritrovato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'operazione si è svolta in diversi paesi, tutti paradisi fiscali. Tre le persone in manette accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna quella che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte degli USA dopo gli attacchi alla città portuale meridionale di Bandar Abbas. Il raid americano segue la rappresaglia iraniana contro quattro mercantili ad Hormuz. La Premier Meloni, ospite oggi a Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Presidente. Dobbiamo dare risposte e cercare un equilibrio. Pesa la crisi energetica. Sui migranti un cambio di passo, ammette, ma non tutte le componenti dello Stato remano nella stessa direzione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi, lo dice il vice premier Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro. Noi li aiuteremo, assicura, senza però mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che resta una priorità. L'Italia riparte per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime diffuse da CNA Turismo e Commercio, saranno circa 22 milioni i turisti che si sposteranno durante il lungo weekend della Festa della Repubblica, generando un giro d'affari vicino ai 9 miliardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Calcio. È ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vittorio Eccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato l'Eccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: detto è lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il Kuwait ha espresso forte condanna e riprovazione per gli attacchi iraniani gravi e criminali subiti nelle ultime ore. Gli Stati Uniti, Teheran ha violato il cessate il fuoco. In Libano, nuovo raid dell'IDF, attaccata la capitale Beirut. Una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha individuato il tesoro della droga del boss Matteo Messina Denaro. In diversi paesi, tutti paradisi fiscali, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 le persone finite in carcere. Arrestato il 31enne svizzero autore dell'attacco con coltello avvenuto questa mattina alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo. 3 le persone ferite, una versa in gravi condizioni. Ignoto per ora il movente. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti della crisi energetica, lo ha ripetuto oggi la Premier Meloni in collegamento con Mattino 5, insistendo sulla sospensione del patto di stabilità. Lettera di Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ai 27 paesi, possibile usare i fondi di coesione. Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per 3 giorni. La vittima è una ragazza di 31 anni, colombiana. Gli abusi in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La donna poi è riuscita a fuggire. 5 i fermi, tutti irregolari e di origine extracomunitaria. Altri 11 rintracciati nello stesso edificio e poi espulsi. Tennis, nella quinta giornata al Roland Garros di Parigi, guai per Sinner. In vantaggio di 2 set perde il terzo contro Cerundolo dopo essere uscito dal campo per un malore. Intanto avanza al terzo turno Cobolli, che supera il cinese He Bing in 3 set. Calcio, il Bologna e l'allenatore italiano si separano, risolto il contratto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Calcio. È ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vito Leccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato Leccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Calcio. E ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vittorio Eccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato l'Eccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al nono posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al secondo posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2 set contro l'argentino Cerundolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Calcio. E ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vittorio Eccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato l'Eccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 20. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione calcio. È ancora botta e risposta tra il sindaco di Bari Vittorio Eccese e il patron della società biancorossa. All'indomani della retrocessione in Serie C, il sindaco aveva scritto a De Laurentiis invitandolo a un incontro urgente con un progetto serio e chiaro in vista anche dell'accordo per la gestione dello stadio San Nicola. Finora non c'era stata risposta, poi la replica di De Laurentiis: sono ben lieto di incontrarla, ha detto, ma sentiamo cosa ha precisato l'Eccese.
3: Il sindaco deve fare anche valutazioni diverse, ha una responsabilità legata soprattutto al fatto che l'amministrazione comunale è proprietaria di uno dei più grandi impianti sportivi d'Italia. La città, come dire, in questi 8 anni l'ha supportato e anche l'ha sopportato, quindi è necessario oggi fare un'operazione di verità.
2: Falsi incidenti ad Andria, sono state eseguite 6 misure cautelari nei confronti di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, compresi i certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti, un giro d'affari da 100.000 euro. Calano gli acquisti di beni come auto, elettrodomestici, mobili ed elettronica. Puglia al 9° posto, perde il 2% nel 2025, lo dice l'osservatorio Findomestic, ma tra i pugliesi sale la spesa per la telefonia, facendo balzare la regione al 2° posto in Italia. Male arredamento e auto nuove, bene l'usato e l'elettronica. C'è anche la Puglia tra le regioni che accoglieranno i turisti per il ponte del 2 giugno. Sono previsti 22 milioni di gitanti per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. La metà, 11 milioni, sceglierà come destinazione anche le spiagge pugliesi. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba. Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ehi.

Bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
4: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sin. Il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria nella BAT ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sì, tu, camacire non da rien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios, prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sin. Il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
1: Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, l'obiettivo del governo, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è creare nel capoluogo ionico il sito siderurgico più moderno d'Europa. Il ministro è intervenuto a Lecce al Festival dell'Energia. La decarbonizzazione, ha aggiunto, si ottiene attraverso le energie pulite. Avrebbero attestato falsi incidenti stradali truffando le compagnie assicurative per oltre 100.000 euro. E l'accusa che ad Andria, nella BAT, ha portato all'arresto di 2 avvocati, 2 medici e 2 carabinieri. Denunciate altre 26 persone, 12 in tutto, i falsi incidenti ricostruiti. Gli indagati, secondo le accuse, avrebbero falsificato incidenti stradali e documenti assicurativi, tra cui certificati medici, per incassare indebitamente i risarcimenti. A Bari dall'inizio del 2026 si sono registrati oltre 1 milione di pernottamenti, quasi il 23% in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati registrati dal portale PayTourist e resi noti dal comune. Tra i turisti prevalgono i gruppi, provenienti soprattutto dall'Italia. Il turismo, secondo l'assessore comunale Pietro Petruzzelli, deve crescere in maniera sostenibile. Al via Bari Women in the City, una 3 giorni dedicata alle politiche di genere, oltre 40 gli appuntamenti in calendario con una grande attenzione rivolta ai ragazzi. Sentiamo la vicepresidente della Regione Puglia, Elisabetta Vaccarella.
3: Dobbiamo continuare a parlare ai ragazzi. Se costruiamo delle città a misura di donna, costruiamo delle città a misura di tutti. E questo ovviamente è un messaggio importantissimo che stiamo lasciando dalla città di Bari.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.